0: solo di là, solo di là, solo di là.
1: Radio Éclair.
2: Radio Éclair.
1: 100.5 FM.
2: FM.